0: ridotta. Non vuoi mai travagliare con me? Non puoi mai montare chitarra? Non vuoi mai scritta morire con me? Non puoi mai mandare poi a friggere un albo in tutto il mondo?
1: Falou! A gente só entende o falou! Eu e a mimosa! Ô, gente, 5h56!